la croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere ed essere felice, amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, sebbene un po' più debole, il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo.

povero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità. Non una cosa sola, cattiva oppure buona, ma pezzi frantumati, come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

il povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo a più non

0: Vreme.
1: Ob 6:09. Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo. Čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna 7, Ljubljana 8, Nova Gorica 9, v Kopru pa 10 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke, vozite previdno. In še en dobro jutro, za lepši petek, točno ob 6:10.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Slabo vidite, ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov. Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

tempio l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero

sarebbe del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

della sua fronte, e i vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte.